quenni proprium firo sapienti, supra petram ponere sedem fundamenti, surdus ego camparor fluviola venti, suveo de tramite nunque permanenti.